percorrendo la strada che tutte le sere facevo con te. Mentre si incrocia uno sguardo, giuro non ci credo che sei proprio tu. Con i capelli più corti ti sei dimagrita, dimmi come mai.